0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

0: Notte al mare, due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

sento ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare. Ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: insieme nel bene e nel male.
1: Sia, noi sia, noi che qui.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Non cambierei.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però

chiedevo come me non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo, che se la prendo torno

bisogno d'amore, per Dio.

Stavolta parto davvero con un vento leggero che mi soffia le spalle. Tu dormi bene il tuo sonno, dove vado lo sanno solo le stelle.

0: ma ci dormirò.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

poesia buttata via. Ave Maria, la crudeltà, l'ingenuità. Ave Maria, noi

Venuti dal mare, Ave Maria. Fiori appena spuntati e già recisi, Ave Maria.

barbari. Dove si muore prima di poter capire? Ave Maria. Dove la ragione

0: ragazzi, siamo ancora in diretta qui su Telebabbo con il vostro Trend Dance Jeans Chart con Marco Tendenza, ancora qui in diretta per seguire l'inaugurazione di questo locale che vedete alle mie spalle. Si chiama L'Angelo Azzurro e vediamo che ci sono un sacco di VIP intorno a me. Incontreremo chissà quante persone. Vedete, ci sarà anche Marco Batilini, se non Giorgio Manzocchi, e chissà quante altre star delle televendite, anche letterine, paperine, veline, carboncine, cartelline e tutto il reparto cancelleria della stampa scandalistica. Ma vediamo che ci sono anche gli articolo 31 con Space One di fronte alla porta. C'è un po' di movimento. Ecco, avviciniamoci con le telecamere, così allora, riusciamo anche a far loro qualche domanda.
1: Ragazzi,
0: ma sembra che
1: entrare.
0: Stiano litigando, allora, c'è qualcosa di strano. Cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo.
1: Se non avete l'invito, allora non potete entrare, perché sì. Guardate anche come si è vestito, ma lo vedi che quello è vestito bene? Tu dove vuoi andare con questi calzoni? Alla Zumba Fosso, fate passare per piacere. Non mi fare ingazzare, non mi fare alterare, tu e quest'altro qua. Allora, cosa pensate?

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione proseguono i tentativi diplomatici per fermare il conflitto tra Stati Uniti e Iran. A Miami il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Al centro del vertice il memorandum in 14 punti che Washington e Teheran stanno cercando di definire per arrivare alla chiusura del conflitto e aprire a negoziati più ampi. Il Qatar continua a svolgere un ruolo chiave di mediazione tra le parti.
3: A sorpresa, Vladimir Putin parla di una guerra in Ucraina che si avvia alla conclusione ed apre ad un possibile dialogo con l'Unione Europea. Dopo la parata sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo ha dichiarato di non aver mai rifiutato negoziati con Bruxelles. Indica anche un possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, parole che arrivano mentre il Cremlino continua però ad accusare la NATO di sostenere militarmente Kiev.
2: Israele ha espulso i due attivisti della Global Swimming Flotilla fermati in acque internazionali oltre una settimana fa. Si tratta di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri israeliano con un messaggio pubblicato su X. Secondo Tel Aviv i due avrebbero tentato di violare il blocco navale imposto sulla striscia di Gaza. Israele definisce gli attivisti provocatori professionisti e ribadisce che non consentirà violazioni delle proprie misure di sicurezza marittima.
3: Terremoto nella zona centro-meridionale del Cile. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata nella serata di ieri con epicentro vicino alla città di Lebu, a circa 24 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del paese, tra cui Maule, Bio Bio, Araucanía e Los Ríos. Le autorità cilene stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano vittime né danni gravi.
2: E veniamo in Italia. L'allarme antivirus arriva anche nel nostro paese. 4 persone residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono state poste in quarantena precauzionale dopo essere state su un volo KLM in coincidenza con una donna poi morta a Johannesburg a causa del virus contratto sulla nave MV Ondius. Intanto la nave è arrivata alle Canarie, dove i passeggeri verranno fatti sbarcare a gruppi e trasferiti immediatamente all'aeroporto di Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a rassicurare: non è un nuovo Covid e il rischio resta basso.
3: Nuove ombre anche sulla prima indagine a carico di Andrea Stempio nel caso del delitto di Garlasco. Secondo indiscrezioni investigative, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti avrebbe detto al padre di Stempio che questa cosa finirà presto, poco prima delle perquisizioni legate all'inchiesta per corruzione in atti giudiziari. Intanto Alberto Stasi vede sempre più vicina la possibilità di una revisione del processo. I suoi legali parlano di volontà di accelerare il più possibile dopo aver analizzato gli atti della nuova inchiesta.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: la Juventus supera 1-0 il Lecce grazie a un gol lampo di Dusan Vlahovic. Dopo appena 12 secondi è stato al terzo posto in classifica, avvicinando la qualificazione Champions. L'Inter domina invece la Lazio all'Olimpico vincendo 3-0. Tennis: esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma contro Hofner. Bene anche Cobolli, mentre Jasmine Paolini viene eliminata al terzo turno. In MotoGP, tegola per Marc Marquez, caduta nell'ultimo giro della sprint di Le Mans, frattura del quinto metatarso e stop previsto per almeno 2 gare. Ed è tutto anche per questa edizione del Radio Giornale, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: cominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono i tentativi diplomatici per fermare il conflitto tra Stati Uniti e Iran. A Miami il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Al centro del vertice il memorandum in 14 punti che Washington e Teheran stanno cercando di definire per arrivare alla chiusura del conflitto e aprire a negoziati più ampi. Il Qatar continua a svolgere un ruolo chiave di mediazione tra le parti.
3: A sorpresa, Vladimir Putin parla di una guerra in Ucraina che si avvia alla conclusione ed apre ad un possibile dialogo con l'Unione Europea. Dopo la parata sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo ha dichiarato di non aver mai rifiutato negoziati con Bruxelles. Indica anche un possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, parole che arrivano mentre il Cremlino continua però ad accusare la NATO di sostenere militarmente Kiev.
2: Israele ha espulso i due attivisti della Global Sun Flotilla fermati in acque internazionali oltre una settimana fa. Si tratta di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Ad annunciarlo è stato il ministero degli esteri israeliano con un messaggio pubblicato su X. Secondo Tel Aviv, i due avrebbero tentato di violare il blocco navale imposto sulla striscia di Gaza. Israele definisce gli attivisti provocatori professionisti e ribadisce che non consentirà violazioni delle proprie misure di sicurezza marittima.
3: Terremoto nella zona centro-meridionale del Cile. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata nella serata di ieri con epicentro vicino alla città di Lebu, a circa 24 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del paese, tra cui Maule, Biobío, Araucanía e Los Ríos. Le autorità cilene stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano vittime né danni gravi.
2: E veniamo in Italia. L'allarme antivirus arriva anche nel nostro paese. 4 persone residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono state poste in quarantena precauzionale dopo essere state su un volo KLM in coincidenza con una donna poi morta a Johannesburg a causa del virus contratto sulla nave MV Ondius. Intanto la nave è arrivata alle Canarie, dove i passeggeri verranno fatti sbarcare a gruppi e trasferiti immediatamente all'aeroporto di Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a rassicurare: non è un nuovo Covid e il rischio resta basso.
3: Nuove ombre anche sulla prima indagine a carico di Andrea Stempio nel caso del delitto di Garlasco. Secondo indiscrezioni investigative, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti avrebbe detto al padre di Stempio che questa cosa finirà presto, poco prima delle perquisizioni legate all'inchiesta per corruzione in atti giudiziari. Intanto Alberto Stasi vede sempre più vicina la possibilità di una revisione del processo. I suoi legali parlano di volontà di accelerare il più possibile dopo aver analizzato gli atti della nuova inchiesta.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: la Juventus supera 1-0 il Lecce grazie a un gol lampo di Dusan Vlahovic dopo appena 12 secondi e sale al terzo posto in classifica, avvicinando la qualificazione Champions. L'Inter domina invece la Lazio all'Olimpico vincendo 3-0. Tennis: esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma contro Hofner. Bene anche Cobolli, mentre Jasmine Paolini viene eliminata al terzo turno. In MotoGP: tegola per Marc Marquez, caduta nell'ultimo giro della sprint di Le Mans, frattura del quinto metatarso e stop previsto per almeno 2 gare. Ed è tutto anche per questa edizione della Radio Giornale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4x100 stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio. Nel 1931 il regista Ettore Scola. Nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne. Nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada. E nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Le strade questa notte esplodono in un after, ora passami

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono i tentativi diplomatici per fermare il conflitto tra Stati Uniti e Iran. A Miami il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato il premier del Qatar, lo sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Al centro del vertice il memorandum in 14 punti che Washington e Teheran stanno cercando di definire per arrivare alla chiusura del conflitto e aprire a negoziati più ampi. Il Qatar continua a svolgere un ruolo chiave di mediazione tra le parti.
4: A sorpresa, Vladimir Putin parla di una guerra in Ucraina che si avvia alla conclusione ed apre ad un possibile dialogo con l'Unione Europea. Dopo la parata sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo ha dichiarato di non aver mai rifiutato negoziati con Bruxelles. Indica anche un possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, parole che arrivano mentre il Cremlino continua però ad accusare la NATO di sostenere militarmente Kiev.
3: Israele ha espulso i due attivisti della Global Sub Flotilla fermati in acque internazionali oltre una settimana fa. Si tratta di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Ad annunciarlo è stato il ministero degli esteri israeliano con un messaggio pubblicato su X. Secondo Tel Aviv, i due avrebbero tentato di violare il blocco navale imposto sulla striscia di Gaza. Israele definisce gli attivisti provocatori professionisti e ribadisce che non consentirà violazioni delle proprie misure di sicurezza marittima.
4: Terremoto nella zona centro-meridionale del Cile. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata nella serata di ieri con epicentro vicino alla città di Lebu, a circa 24 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del paese, tra cui Maule, Biobío, Araucanía e Los Ríos. Le autorità cilene stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano vittime né danni gravi.
3: E veniamo in Italia. L'allarme antivirus arriva anche nel nostro paese. 4 persone residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono state poste in quarantena precauzionale dopo essere state su un volo KLM in coincidenza con una donna poi morta a Johannesburg a causa del virus contratto sulla nave MV Ondius. Intanto la nave è arrivata alle Canarie, dove i passeggeri verranno fatti sbarcare a gruppi trasferiti immediatamente all'aeroporto di Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a rassicurare: non è un nuovo Covid e il rischio resta basso.
4: Nuove ombre anche sulla prima indagine a carico di Andrea Stempio nel caso del delitto di Garlasco. Secondo indiscrezioni investigative, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti avrebbe detto al padre di Stempio che questa cosa finirà presto, poco prima delle perquisizioni legate all'inchiesta per corruzione in atti giudiziari. Intanto Alberto Stasi vede sempre più vicina la possibilità di una revisione del processo. I suoi legali parlano di volontà di accelerare il più possibile dopo aver analizzato gli atti della nuova inchiesta.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: la Juventus supera 1-0 il Lecce grazie a un gol lampo di Dusan Vlahovic. Dopo appena 12 secondi sale al terzo posto in classifica, avvicinando la qualificazione Champions. L'Inter domina invece la Lazio all'Olimpico vincendo 3-0. Tennis: esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma contro Hofner. Bene anche Cobolli, mentre Jasmine Paolini viene eliminata al terzo turno. In MotoGP: tegola per Marc Marquez, caduta nell'ultimo giro della sprint di Le Mans, frattura del quinto metatarso e stop previsto per almeno 2 gare. Ed è tutto anche per questa edizione del Radio Giornale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo
0: anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

all'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

0: Ciao!
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua radio.
2: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

dire cosa, quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa, quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Nuovi negoziati tra Stati Uniti, Iran e Qatar per cercare la chiusura del conflitto. Putin sorprende e apre il dialogo con Europa, indicando Schröder come possibile mediatore. Israele espelle due attivisti della Global Summit Flotilla. Terremoto di magnitudo 5.8 nel centro-sud del Cile. Allarme antivirus, 4 persone in quarantena anche in Italia. I nuovi sviluppi dell'inchiesta su Andrea Sempio e l'editto di Garlasco. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: acqua e non succede proprio niente.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora bentrovati all'ascolto. Dalla redazione proseguono i tentativi diplomatici per fermare il conflitto tra Stati Uniti e Iran. A Miami il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato il premier del Qatar, lo sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Al centro del vertice il memorandum in 14 punti che Washington e Teheran stanno cercando di definire per arrivare alla chiusura del conflitto e aprire a negoziati più ampi. Il Qatar continua a svolgere un ruolo chiave di mediazione tra le parti.
4: A sorpresa, Vladimir Putin parla di una guerra in Ucraina che si avvia alla conclusione ed apre ad un possibile dialogo con l'Unione Europea. Dopo la parata sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo ha dichiarato di non aver mai rifiutato negoziati con Bruxelles. Indica anche un possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, parole che arrivano mentre il Cremlino continua però ad accusare la NATO di sostenere militarmente Kiev.
3: Israele ha espulso i due attivisti della Global Swimming Flotilla fermati in acque internazionali oltre una settimana fa. Si tratta di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Ad annunciarlo è stato il ministero degli esteri israeliano con un messaggio pubblicato su X. Secondo Tel Aviv i due avrebbero tentato di violare il blocco navale imposto sulla striscia di Gaza. Israele definisce gli attivisti provocatori professionisti e ribadisce che non consentirà violazioni delle proprie misure di sicurezza marittima.
4: Terremoto nella zona centro-meridionale del Cile. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata nella serata di ieri con epicentro vicino alla città di Lebu, a circa 24 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del paese, tra cui Maule, Biobío, Araucanía e Los Ríos. Le autorità cilene stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano vittime né danni gravi.
3: E veniamo in Italia. L'allarme antivirus arriva anche nel nostro paese. Quattro persone residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono state poste in quarantena precauzionale dopo essere state su un volo KLM in coincidenza con una donna poi morta a Johannesburg a causa del virus contratto sulla nave MV Ondius. Intanto la nave è arrivata alle Canarie, dove i passeggeri verranno fatti sbarcare a gruppi e trasferiti immediatamente all'aeroporto di Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a rassicurare: non è un nuovo Covid e il rischio resta basso.
4: Nuove ombre anche sulla prima indagine a carico di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garrasco. Secondo indiscrezioni investigative, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti avrebbe detto al padre di Sempio che questa cosa finirà presto, poco prima delle perquisizioni legate all'inchiesta per corruzione in atti giudiziari. Intanto Alberto Stasi vede sempre più vicina la possibilità di una revisione del processo. I suoi legali parlano di volontà di accelerare il più possibile dopo aver analizzato gli atti della nuova inchiesta.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: la Juventus supera 1-0 il Lecce grazie a un gol lampo di Dusan Vlahovic e dopo appena 12 secondi sale al terzo posto in classifica, avvicinando la qualificazione Champions. L'Inter domina invece la Lazio all'Olimpico vincendo 3-0. Tennis: esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma contro Hofner. Bene anche Cobolli, mentre Jasmine Paolini viene eliminata al terzo turno. In MotoGP: tegola per Marc Marquez caduta nell'ultimo giro della sprint di Le Mans, frattura del quinto metatarso e stop previsto per almeno due gare. Ed è tutto anche per questa edizione della Radio Giornale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco, sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso. E allora sì,

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Vi informiamo che fra poco ci collegheremo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro per trasmettere la celebrazione della Santa Messa della Cresima. Dunque restate con noi qui su Radio Voce Amica, perché appena è possibile noi ci collegheremo. Un saluto da Francesco.

Buongiorno a tutti voi, da chi vi sta parlando in questo momento qui dai microfoni di Radio Voce Amica, Francesco. Allora, adesso ci collegheremo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro per trasmettere la Santa Messa della Confermazione. E questa celebrazione è una celebrazione che interessa un po' tutta la nostra comunità di Verbicaro, perché ci sono tanti che riceveranno la Santa Cresima oggi dalle mani del vescovo della nostra diocesi, Monsignor Stefano Corella. Allora, per l'inizio di questa celebrazione il vescovo è già in chiesa, quindi è arrivato, dunque tutto è pronto per dare inizio a questa celebrazione eucaristica della Santa Messa della Confermazione. I cresimanti, per quanto ho sentito dire, dovrebbero essere 27, dovrebbero essere, quindi riceveranno la confermazione dal proprio vescovo della nostra diocesi. Dunque i ragazzi sono già presenti nella chiesa. La chiesa è gremita di parenti invitati in questa celebrazione. Ci sono tanti che partecipano a questa celebrazione solenne della nostra comunità. È presente il parroco Don Mario Barbiero, che certamente concelebrerà in questa celebrazione. Poi noi di Radio Voce Amica cercheremo di darvi una trasmissione perfetta, se ci riusciamo naturalmente, tecnicamente, quindi una celebrazione che per radio la potete ascoltare certamente perfetta, quindi per radio io vi consiglio di ascoltarla per radio sulla nostra modulazione di frequenza 88 e 200, 104 e 100. Queste sono le nostre frequenze della radio. Poi su internet, se ascoltate solo l'audio, potete essere sicuri di ascoltare perfettamente. Poi per quanto riguarda la trasmissione video, non si sa come andrà, perché ci sono dei problemi tecnici che dobbiamo risolvere prossimamente. Dunque io, Francesco, che vi auguro buona trasmissione, buon ascolto. Poi c'è il nostro collaboratore Giuseppe che vi manderà le immagini di questa celebrazione. Allora, avete sentito il campanello che inizia la celebrazione.

processione d'ingresso che porta i sacerdoti all'altare con tutti i ministranti. E così inizia questa celebrazione. Intanto il coro parrocchiale intona il canto d'ingresso con l'organo Giuseppe Sica.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
1: Eccellenza, mi consenta di rivolgere il benvenuto a nome mio e dei Cresimandi oggi. È sempre una gioia averla nella nostra comunità. Padre e pastore della nostra diocesi di San Marco Argentano Scalea. I ragazzi che oggi da lei riceveranno il dono della confermazione sono 26. Ora faccio la presentazione. Agnone Pietro, Annuzzi Antonio, Arieta Jordan, Campagna Giulia, Cipolla Silvio, Cirelli Benedetta, Ciottariello Martina, Crusco Federica, Di Bello Alessia, Dito Angelo, Dito Eleonora, Dito Pietro, Frasca Giulia, Giuliano Zaira, La Greca Ginevra, Lemura Giuseppe, Lucchese Alessio, Lucchese Giorgia, Lucchese Salvatore, Lucia Maria, Marino Francesco, Mazza Anna, Palma Egidio, Russo Sabrina, Ruggero Gaetano, Tufo Luigi. Con grande gioia, come dicevo, accogliamo la sua parola che ci conferma nella fede e doni anche a noi la letizia di poter intraprendere nuovamente questo cammino di fede che ci porterà poi un giorno alla Patria Celeste. Siamo contenti della sua presenza, ma soprattutto del suo incoraggiamento con la sua presenza e con il suo sostegno, che ci sprona certamente ad accogliere lo spirito di essere sempre di più comunità che si lascia avvolgere dalla presenza dello Spirito. Grazie Eccellenza. Grazie.
0: Fratelli e sorelle, anche oggi siamo toccati dalla grazia del Signore che ci risana dal peccato e ci ridona la vita. In particolare quanti riceveranno oggi il sacramento della confermazione e verranno inondati dal balsamo dello Spirito. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamo con cuore pentito la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Preghiamo. O Padre, che per la preghiera del tuo Figlio ci hai donato lo spirito della verità, ravviva in noi con la sua potenza il ricordo delle parole di Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo scese in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e prepararono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponeva loro le mani e quelli ricevono lo Spirito Santo. Parola di Dio.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. A te si prosti tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribili nel suo agire sugli uomini.
2: Acclamate Dio.
1: Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
3: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Parola del Signore.

C'è una parola in questo brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, che è una parola di grande conforto, di grande consolazione. Quando Gesù dice ai Suoi: non vi lascerò orfani, non vi lascerò soli, ma sarò presente in mezzo a voi fino alla fine del mondo. Ecco, è una parola, immagino questa, di grande conforto, consolazione. Ecco, abbiamo paura di rimanere soli, abbiamo paura che nessuno ci pensi, abbiamo paura di essere abbandonati, abbiamo paura di non essere visti, amati. Ecco, Gesù ci rassicura che Lui è presente, è vivo, è sempre in mezzo a noi. E il segno anche che questa Sua presenza è vera, è viva in mezzo a noi, il segno è innanzitutto la comunità cristiana. Ecco, siamo noi oggi qui raccolti, riuniti come ogni domenica a celebrare l'Eucaristia, che rendiamo viva la presenza del Signore. E questo Signore come si rende visibile in mezzo a noi, come mantiene questa Sua promessa? Ecco, proprio attraverso tutti questi segni, e uno dei segni è la comunità che si raccoglie, si riunisce, che la domenica prega insieme. Ecco, noi siamo qui perché sentiamo viva la presenza del Signore, questa presenza viva che abbiamo sperimentato anche nella Pasqua che abbiamo appena celebrato e che è qui simboleggiata attraverso questo cero pasquale acceso. Ecco, questa fiamma che ha illuminato la notte della Pasqua, per dire che la luce, che la vita risplende, vince sul male, sulla morte, vince sull'oscurità. E poi il Signore si rende vivo, presente in altri modi. Ecco, è presente attraverso la vita sacramentale, ecco l'Eucaristia che noi celebriamo, il pane della vita, la comunione che noi riceviamo. Ogni volta che riceviamo l'Eucaristia, il sacerdote dice il corpo di Cristo, dopo aver consacrato questo pane, dicendo le parole di Gesù: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E Gesù si rende presente nell'Eucaristia, come in tutti i sacramenti che noi celebriamo. E poi la parola che ascoltiamo, ogni volta che leggiamo un brano della Scrittura, concludiamo dicendo parola di Dio, parola del Signore. È il Signore che è vivo e ci parla attraverso questa parola. E poi si renderà vivo, presente anche nella Pentecoste, che celebreremo anche quest'anno e a cui ci stiamo preparando. Ecco, non ci lascia soli, invia su di noi lo Spirito Santo. Ecco, la terza persona della Santissima Trinità. Dio è Padre, Dio è Figlio, Dio è Spirito Santo. E questo Signore si rende oggi, direi, visibile, presente anche attraverso questi giovani, questi ragazzi che sono qui e chiedono di essere confermati nella fede. Ecco, carissimi, oggi voi volete prestare al Signore la vostra voce, la vostra vita, per renderlo presente nel mondo di oggi. Ecco, e quello che voi chiedete di essere confermati nella fede è perciò qualcosa di bello, di grande, di stupendo. Ecco, voi volete attraverso la vostra vita, il vostro sì, il vostro eccomi, rendere visibile il Signore. Questo Signore, ripeto, che ci ha detto che è presente, che è vivo, che è in mezzo a noi, si renderà presente oggi in mezzo a noi attraverso la vostra disponibilità, attraverso il vostro sì, il vostro eccomi, attraverso la confermazione che chiedete per la vostra fede. E allora siamo qui tutti nella gioia, nella gratitudine per quello che oggi noi celebriamo, è il sacramento della confermazione. Saluto e ringrazio carissimo Don Mario, parroco di questa comunità, come saluto, ecco, tutti voi,
anche le catechiste, i catechisti che vi hanno accompagnato in questo percorso. Ecco, oggi voi siete qui, vi hanno anche logisticamente sistemati nelle prime file della Chiesa. Ecco, io in genere quando andavo a scuola cercavo sempre di mettermi alla fine per paura di essere interrogato, non so se capita anche a voi questo. Oggi invece siete qui e vi siete messi in prima fila davanti a tutti, non per essere interrogati, ma perché appunto tutti vi possano vedere. Oggi voi vi rendete visibili a tutta la comunità. Avete scelto di non nascondervi, di non mischiarvi nella folla o di restare fuori, no? Come a volte avviene durante le nostre celebrazioni. Quanti vengono ma magari non si sentono così coinvolti, partecipi e restano fuori. Ecco, voi invece siete qui e vi siete sistemati, invitati certamente dal parroco, dalle catechiste, ai primi posti, in prima linea, in prima fila, perché tutti potessero vedervi, ecco, perché tutti potessero, ecco, sapere chi sono questi giovani che oggi chiedono di ricevere il sacramento della Cresima. E questa visibilità, che a volte anche cerchiamo, no? Sui social, vogliamo essere visti, vogliamo essere notati, vogliamo dire che esistiamo, che ci siamo anche noi, perché abbiamo bisogno, ecco, di essere visti, notati, essere pensati soprattutto. Ecco, in noi c'è il desiderio di essere pensati, di essere amati, perché poi l'essere pensati, amati, ci tiene in vita. Ecco, il fatto che, di sapere che qualcuno ci pensa, ci vede, si accorge di noi, ci tiene in vita, ci fa vivere, ci tiene appunto persone dinamiche. Ecco, oggi questa vostra visibilità che è posta davanti a tutti dice proprio di questo vostro desiderio, ma dice anche di un impegno. Ecco, l'essere ai primi posti è come un posto d'onore che oggi voi occupate, ma come avviene per noi sull'altare essere ai primi posti, essere davanti a tutti, non è solo un posto di onore, è anche un posto di impegno. Ecco, chiunque assume, e lo sappiamo, nella società, nella vita, posti di onore, di presidenza, lo fa perché si vuole impegnare anche per gli altri, lo fa per servire gli altri, per la comunità. Ecco, per cui i primi posti sono di chi magari vuole di più poi spendersi per gli altri, i primi posti di chi si rende visibile agli altri è per dire noi ci siamo, noi vogliamo dare un contributo maggiore alla comunità. Ecco, per cui oggi il vostro essere qui ai primi posti, ecco, dice anche di un impegno che vi assumete. E l'impegno, ripeto, è quello di rendere visibile il Signore, di rendere viva la presenza di Dio in mezzo alla comunità. Ecco, questo è l'impegno che vi assumete. Gesù ha detto, ripeto, io sono sempre con voi, e Lui è con noi anche attraverso oggi il vostro sì, il vostro eccomi, la vostra confermazione, il vostro desiderio di essere confermati.

anche nella fede. Per cui, ecco, la Chiesa oggi vi affida anche questa missione. Non è una missione impossibile, è una missione possibile. Ecco, scegliere il bene, vivere una vita cristiana, una vita da buoni cittadini, perché poi le due cose vanno insieme. Un buon cristiano è anche un buon cittadino che rispetta le leggi, che è onesto, che è giusto, che ama la legalità, ama appunto il bene e rifiuta il male. Ecco, oggi la Chiesa vi affida questa missione, sapendo che le vostre energie, il vostro cuore, il vostro entusiasmo potrà certamente rendere viva la presenza del Signore. Quando noi diciamo dove è Dio, quando noi diciamo ma Dio cosa fa? Ecco, Dio si rende presente attraverso di noi, attraverso la nostra vita, attraverso il nostro bene. Per cui nel ricevere, ecco, la cresima, oggi ricevete anche questa missione. Ripeto, non impossibile, perché poi il Signore, e lo invocheremo con abbondanza tra poco, invierà su di voi lo Spirito Santo con i suoi 7 doni, per cui avrete tutta una forza, un'energia. Poi c'è la comunità che vi accompagna, ci sono le famiglie, ci sono i padrini, le madrine, è vero? È vero che ci siamo anche noi adulti nell'accompagnare questi ragazzi, nel non deludere le loro attese, le loro speranze, nel non deludere i loro sogni, i loro progetti. Gli abbiamo detto che il Vangelo è qualcosa di possibile, di bello, gli abbiamo raccontato, certamente attraverso anche la preparazione alla cresima, che è bello essere buoni cristiani e noi non dobbiamo deluderli. Ecco, magari perché attraverso le parole o attraverso le nostre scelte magari raccontiamo altro e siamo contraddittori nella nostra vita. Ecco, dobbiamo accompagnarli. Ecco, proprio quest'anno come diocesi ci stiamo impegnando proprio nella formazione alla vita, alla fede, pensando che ormai questa trasmissione della fede non è più così scontata, così naturale come forse era prima. Molte volte nelle famiglie, anche nelle più giovani, magari questa trasmissione della fede non avviene più in modo naturale, in modo spontaneo. E allora dobbiamo recuperare tutto questo. Ecco, per cui l'appello ai genitori, alle famiglie, ai padrini, alle madrine, ecco, di saper trasmettere il dono della fede ai più giovani, ai ragazzi. Non possiamo privare questi giovani, questi ragazzi, dell'annuncio della fede, di questa bella notizia, di speranza, di gioia, di pace, che è il Vangelo, che è Dio. Perché dobbiamo privare questi giovani di questo annuncio di fede, di questa bella notizia, e trasmettere solo notizie negative? Ecco, sta a noi adulti, sta a noi famiglie, ecco, saper appunto accompagnarli in questo cammino. Ecco, il seme che oggi mettiamo nel loro cuore deve svilupparsi, deve crescere, e questo attraverso soprattutto il nostro esempio. Ecco, i padrini e le madrine tra poco vi accompagneranno all'altare, metteranno la loro mano sulla vostra spalla, dicendo appunto: ci siamo noi, sei sotto la mia protezione. Ecco, io tremerei nel prendermi questo impegno di essere padrino, di essere madrina, per l'impegno che è chiesto. Ma voi siete forti, coraggiosi, e avete accettato, è vero, questo impegno di accompagnarli nella fede, di orientare il loro cammino di vita verso il bene, verso le cose sante, le cose buone. E noi confidiamo in tutto questo. Ecco, oggi il Vescovo è qui per confermare il desiderio con la cresima, ecco, di questi giovani, la loro fede, e la garanzia la date voi. Ecco, la garanzia la date voi, la comunità che si impegna a continuare questo cammino di fede, questo cammino educativo. E quindi a voi, a noi adulti, ecco l'augurio di essere
capaci

di essere credibili, di essere punti di riferimento importanti per questi ragazzi. Ecco, a loro, ecco, l'augurio che questo seme possa crescere, che possano rendere appunto viva la presenza del Signore nella comunità, in parrocchia, in questo nostro territorio, sentendosi appunto accompagnati e certi della nostra presenza, del nostro affetto e della nostra preghiera.

Cari ragazzi, prima di ricevere il dono dello Spirito Santo, rinnovate personalmente la professione di fede che i vostri genitori con i padrini e le madrine hanno fatto in unione con la Chiesa nel giorno del vostro battesimo. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Ecco, diciamolo tutti insieme con voce forte, decisa. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e che oggi per mezzo del sacramento della confermazione e in modo speciale a voi conferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? Credo. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Fratelli carissimi, preghiamo ora Dio Onnipotente per questi Suoi figli. Egli che nel Suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della Sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei Suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo Suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo Timore, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Carissimi fratelli e sorelle, invochiamo ora dal Padre la forza dello Spirito perché possiamo testimoniare la parola negli ambienti in cui viviamo e il mondo creda in Dio e si apra alla speranza cristiana.
1: Preghiamo insieme e diciamo: salva il tuo popolo, Signore.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Per la Chiesa di Dio, radunata dallo Spirito Santo, insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano e tutti i Vescovi, perché esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo un volto di misericordia e il suo amore preferenziale per i piccoli e i poveri. Preghiamo.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
3: Per noi crisimati, che abbiamo ricevuto la pienezza dello Spirito Santo, perché accostandoci all'altare del Signore partecipiamo alla mensa del suo sacrificio e nell'assemblea dei fratelli ci rivolgiamo a Dio, chiamandolo Padre. Preghiamo.
2: Salve, santo popolo, Signore.
4: Per i genitori e i padrini che si sono fatti garanti nella fede di noi crisimati, perché correndo con il loro impegno ci aiutino con la parola e con l'esempio a seguire la via di Cristo. Preghiamo.
3: Proteggi con la tua mano potente tutti i popoli della terra, liberali dai mali che li affliggono e orienta al vero bene le scelte di coloro che ne guidano le sorti. Preghiamo.
2: Salva il popolo, Signore.
5: E fondi il tuo spirito su tutti i tuoi figli, sia consolazione ai poveri e agli afflitti, sollieva i malati, luce e forza a chi vive nelle tenebre del male. Preghiamo.
6: Perché l'impossibilità di aver vissuto nei tempi della tua venuta sulla terra non ci impedisca di essere i tuoi discepoli oggi. Preghiamo.
2: Salve. Ecco, una preghiera voglio aggiungerla per tutte le mamme. Oggi è la festa della mamma, per le mamme che sono già nella vita eterna, per le mamme che sono qui ancora sulla terra e di cui i figli possono godere. Ecco, la presenza della mamma è un dono importantissimo, ecco, per la famiglia, per i figli, per tutta la comunità. Poniamo tutte le mamme sotto lo sguardo materno di Maria, qui invocata come la Madonna delle Grazie, ecco, e preghiamo per quelle che sono già nella vita eterna, perché dal cielo possano continuare a custodire, a vegliare sulle proprie famiglie. Per questo preghiamo. Padre Santo, il tuo Spirito infiammi i nostri cuori e le nostre menti, perché possiamo portare nel mondo la luce della fede, della speranza e della carità. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa sempre offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore, possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Marco Evangelista, San Francesco da Paolo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei tuoi figli, Pietro, Antonio, Giordan, Giulia, Silvio, Benedetta, Martina, Federica, Alessia, Angelo, Eleonora, Pietro, Giulia, Zaira, Ginevra, Giuseppe, Alessio, Giorgia, Salvatore, Maria, Francesco, Anna, Egidio, Sabrina, Gaetano e Luigi, che rigenerati nel battesimo, oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo, custodisci in loro il dono del tuo amore. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato.

Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Prima della solenne benedizione che Sua Eccellenza impartirà di cuore a tutti noi, subito dopo faremo la foto, la consegna del ricordino da parte del Vescovo e la foto di gruppo con i cresimati. Grazie ancora Eccellenza per questa celebrazione semplice ma bella. Grazie ancora e auguri a tutti voi ragazzi e ai vostri familiari. Ringraziamo anche Radio Voce Amica per aver trasmesso la celebrazione eucaristica.
0: Penso che questi ragazzi si meritano un applauso. Vi auguro.

0: Ecco, mi unisco ai ringraziamenti anche per i ministranti, per il coro. Saluto ancora e ringrazio, ecco, i catechisti, le catechiste, tutta questa bella comunità. Ecco, il celebrare sacramenti, oggi le cresime, ecco, dice di una comunità che è viva e dinamica, che una comunità, ecco, produce nuovi figli alla fede. Tutto questo è molto bello e quindi l'augurio che questa comunità possa essere sempre così fertile, così viva, così dinamica, ecco, nell'accompagnare i propri figli nel cammino della fede. Invochiamo su tutti ora ancora la benedizione del Signore attraverso l'intercessione della Beata Vergine Maria. Siamo appunto nel mese di maggio, quindi ci affidiamo a lei in modo particolare. E qui anche nel ricordo di Monsignor Raimondi, ecco, originario appunto di Verbicaro, vescovo di Crotone. Domani sarò a Crotone per una celebrazione e certamente, ecco, lo ricorderò anche in quella diocesi che lui appunto ha servito. Grazie ancora a Don Mario, a lui tutto l'affetto, la stima, la gratitudine, ecco, per il servizio che svolge in questa comunità. Il Signore sia con voi. Dio Padre Onnipotente, che dall'acqua e dallo Spirito Santo vi ha fatto rinascere come Suoi figli, vi custodisca nel Suo paterno amore. Amen. Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, che ha promesso alla Sua Chiesa la continua presenza dello Spirito di verità, vi confermi nella professione della vera fede. Amen. Lo Spirito Santo, che è disceso come fuoco di carità nel cuore dei discepoli, vi raccolga nell'unità della famiglia di Dio e attraverso le prove della vita vi conduca alla gioia del suo regno. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Adesso Sua Eccellenza consegnerà il ricordino ai cresimati.

E siamo alla conclusione di questa celebrazione solenne che si è svolta oggi nella nostra parrocchia di Santa Maria del Piano Verbicaro. 26 ragazzi della comunità hanno ricevuto la cresima dal vescovo della nostra diocesi di San Marco Argentano Scalea, Monsignor Stefano Rega. Allora, amici in ascolto, noi ci sentiamo nella prossima trasmissione, concludiamo questa trasmissione, vi lasciamo ai programmi che seguiranno. Il nostro augurio a tutti coloro che sono stati cresimati, da parte nostra di Radio Voce Amica, da parte mia Francesco, da Giuseppe che è qui nello studio e da tutti i collaboratori di Radio Voce Amica, il nostro augurio a tutti coloro che hanno ricevuto la cresima. Dunque, noi di Radio Voce Amica, dicevo, vi ringraziamo di essere stati qui con noi sulle nostre frequenze oppure sul sito internet radiocamica.it. Ringraziamo chi ci ha ascoltato da fuori Verbicaro e così ci congediamo da voi. Dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano Verbicaro vi abbiamo trasmesso la Santa Messa della Incarnazione presieduta dal vescovo di San Marco Argentano Scalea, Monsignor Stefano Rega, ha contemplato il parroco Don Mario Barbiero. L'animazione è stata del coro parrocchiale, poi noi qui al microfono con Radio Voce Amica Francesco e Giuseppe con le telecamere che ha ripreso il tutto e vi ha montato le immagini sul sito internet alla regia di Radio Voce Amica. Grazie a tutti voi, buona domenica e a risentire.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
2: L'Unione Europea invia un aereo ambulanza a Tenerife per l'emergenza antivirus legata alla nave Ondius. Nuova escalation in Libano, oltre 35 morti nei raid israeliani. Autobomba e assalto armato in Pakistan, almeno 12 agenti uccisi. Trovato morto un uomo nel cortile di un hotel in Versilia. Incendio e paura del torinese, evacuata una palazzina. A Napoli un ragazzo di 14 anni gravemente ferito con 3 coltellate dopo una lite tra minorenni. E a Chioggia sarà lutto cittadino per i 3 braccianti morti nel canale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Siamo figli di Steve Jobs e del T9.

siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura alla pagina dall'estero, l'Unione Europea interviene nell'emergenza sanitaria legata all'antivirus sulla nave da crociera Ondius. La commissaria europea Aja Labib ha annunciato l'invio di un aereo ambulanza dalla Norvegia a Tenerife nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile. Un ufficiale europeo è già presente sul posto per coordinare le operazioni di evacuazione e assistenza sanitaria ai passeggeri della nave attualmente in corso. È arrivata alle Canarie la nave dopo il focolaio che ha provocato diversi decessi.
2: Nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano. Secondo le autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore sarebbero morte oltre 35 persone. Alcuni media internazionali parlano di almeno 39 vittime. L'agenzia libanese NNA riferisce che anche questa mattina sono proseguiti gli attacchi aerei israeliani in diverse aree del paese, mentre cresce la preoccupazione per una possibile ulteriore escalation regionale.
1: Attacco sanguinoso nel nord-ovest del Pakistan, a Banu, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Un attentatore suicida ha fatto esplodere un'autobomba contro un posto di blocco della polizia. Subito dopo, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro gli agenti. Il bilancio è di almeno 12 poliziotti morti e 5 feriti. Un altro agente risulta disperso. Le autorità locali parlano di un'azione coordinata da gruppi militanti attivi nell'area.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. È giallo in Versilia, dove un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto nel cortile di un albergo a Marina di Pietrasanta. Sul posto sono intervenuti polizia, sanitari e medico legale. Al momento non si conoscono le cause del decesso e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella del suicidio.
1: Momenti di forte tensione anche nel torinese. Un vasto incendio di rifiuti e masserizie è divampato nei pressi di una carrozzeria Settimo Torinese. Una densa colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza e una palazzina vicino è stata evacuata a scopo precauzionale. In un primo momento si era parlato del ritrovamento del corpo di una donna, ma la notizia è stata successivamente smentita dai vigili del fuoco.
2: Napoli sotto shock per il ferimento gravissimo di un ragazzo di appena 14 anni. Il giovane è stato accoltellato durante una lite in piazza Municipio, nei pressi del luogo dove venne ucciso Giovan Battista Cutolo, conosciuto come Giogiò. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'aggressione ci sarebbe stato uno sguardo troppo rivolto ad una ragazza. Il 15enne accusato del tentato omicidio è stato bloccato dalla polizia municipale, la vittima è ricoverata in prognosi riservata.
1: Sarà lutto cittadino a Chioggia per la morte dei tre braccianti deceduti dopo che il minivan sul quale viaggiavano è finito in un canale a Calino. Lo ha annunciato il sindaco Mauro Armelao, parlando di una ferita dolorosa per tutta la comunità. I tre uomini stavano raggiungendo i campi dove lavoravano quando il mezzo è precipitato nell'acqua. Sei le persone che sono riuscite a salvarsi. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: L'Unione Europea invia un aereo ambulanza a Tenerife per l'emergenza antivirus legata alla nave Ondius. Nuova escalation in Libano, oltre 35 morti nei raid israeliani. Autobomba e assalto armato in Pakistan, almeno 12 agenti uccisi. Trovato morto un uomo nel cortile di un hotel in Versilia. Incendio e paura del torinese, evacuata una palazzina. A Napoli un ragazzo di 14 anni gravemente ferito con 3 coltellate dopo una lite tra minorenni. E a Chioggia sarà lutto cittadino per i 3 braccianti morti nel canale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Science.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura alla pagina dall'estero, l'Unione Europea interviene nell'emergenza sanitaria legata all'antivirus sulla nave da crociera Ondius. La commissaria europea Aja Labib ha annunciato l'invio di un aereo ambulanza dalla Norvegia a Tenerife nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile. Un ufficiale europeo è già presente sul posto per coordinare le operazioni di evacuazione e assistenza sanitaria ai passeggeri della nave attualmente in corso. È arrivata alle Canarie la nave dopo il focolaio che ha provocato diversi decessi.
1: Nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano. Secondo le autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore sarebbero morte oltre 35 persone. Alcuni media internazionali parlano di almeno 39 vittime. L'agenzia libanese NNA riferisce che anche questa mattina sono proseguiti gli attacchi aerei israeliani in diverse aree del paese, mentre cresce la preoccupazione per una possibile ulteriore escalation regionale.
0: Attacco sanguinoso nel nord-ovest del Pakistan, a Banu, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Un attentatore suicida ha fatto esplodere un'autobomba contro un posto di blocco della polizia. Subito dopo, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro gli agenti. Il bilancio è di almeno 12 poliziotti morti e 5 feriti. Un altro agente risulta disperso. Le autorità locali parlano di un'azione coordinata da gruppi militanti attivi nell'area.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Giallo in Versilia, dove un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto nel cortile di un albergo a Marina di Pietrasanta. Sul posto sono intervenuti polizia, sanitari e medico legale. Al momento non si conoscono le cause del decesso e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella del suicidio.
0: Momenti di forte tensione anche nel torinese. Un vasto incendio di rifiuti e masserizie divampato nei pressi di una carrozzeria Settimo Torinese. Una densa colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza e una palazzina vicino è stata evacuata a scopo precauzionale. In un primo momento si era parlato del ritrovamento del corpo di una donna, ma la notizia è stata successivamente smentita dai vigili del fuoco.
1: Napoli sotto shock per il ferimento gravissimo di un ragazzo di appena 14 anni. Il giovane è stato accoltellato durante una lite in piazza Municipio, nei pressi del luogo dove venne ucciso Giovan Battista Cutolo, conosciuto come Giogio. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'aggressione ci sarebbe stato uno sguardo troppo rivolto ad una ragazza. Il 15enne accusato del tentato omicidio è stato bloccato dalla polizia municipale, la vittima è ricoverata in prognosi riservata.
0: Sarà lutto cittadino a Chioggia per la morte dei tre braccianti deceduti dopo che il minivan sul quale viaggiavano è finito in un canale a Calino. Lo ha annunciato il sindaco Mauro Armelao, parlando di una ferita dolorosa per tutta la comunità. I tre uomini stavano raggiungendo i campi dove lavoravano quando il mezzo è precipitato nell'acqua. Sei le persone che sono riuscite a salvarsi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Shadows Light. Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. Ed eccoci ben trovati amici, settimana dopo settimana noi ritorniamo con lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, oggi a parlare di cose buone, di cose belle che ci stuzzicano un po' il palato, quale possono essere per esempio le colazioni. Perché le colazioni? Perché ce ne sono di tantissimi tipi in giro per il mondo, ma qual è la colazione più sana, più nutriente, più genuina, insomma quella che ci fa bene alla nostra salute? E attenzione, perché potremmo avere delle sorprese. Perché tutti pensano cornetto e cappuccino, la colazione all'italiana. Ma attenzione, perché anche lì poi ci sono gli zuccheri. Poi abbiamo il calo di zuccheri. Insomma, vedremo, analizzeremo in questa puntata di Shadows Light i vari tipi di colazioni, almeno quelle più famose che ci sono in giro per il mondo. E qualcuno di voi che gira, che va nei paesi esteri, si è trovato a far colazioni strane. E insomma, vedremo qual è quella più indicata per il nostro fisico. Intanto mi presento, io sono Angelo Franzone. L'altra parte di me, ovvero il mio alter ego, o comunque sia il mio socio, amico, l'Andrea Lombardo, che salutiamo e ringraziamo, ormai è divenuta una normalità condurre lo Shadows Light in solitaria, ma sapete bene che lo Shadows Light nasce in origine con i Senza Radio nella formazione Angelo Franzone, ovvero io e Andrea Lombardo, e quindi torneremo ancora insieme. Ma attenzione, perché in questa puntata di Shadows Light le sorprese sono più di una. Non sono due, non sono tre, ma sono tante. Ci ascolteremo ovviamente tantissimi brani, tra cui quelli nuovi. Ed è già lì pronto caldo il brano di Salvo Buono. Ma avremo anche un ospite che ci parlerà di cose del mondo, così come noi parliamo di colazioni del mondo. Quindi avremo con noi e sentiremo in una intervista Marco Campagna, che tra l'altro è un nostro, come dire, collega, perché lui produce podcast, e vedremo di cosa si tratta. Ma intanto, prima di iniziare, vogliamo o no ascoltare la nostra sigla?
1: Vai. Sì, va.

la. Eccoci, allora dopo la sigla finalmente ufficialmente inizia la nuova puntata di Shadows Light. E dopo una settimana come vi sentite? Vi è mancato lo Shadows Light? Magari qualcuno ci dice anche sì, vorrebbe ascoltarlo ogni giorno. È solo che ogni giorno, ragazzi, poi diventa, come dire, a proposito di salubrità, di cose che fanno bene, poi danneggia la nostra salute. Quindi bisogna prendersi una settimana di pausa per poi poter riascoltare ancora una volta una nuova puntata di Shadows Light. Oggi parliamo di colazioni sane, le colazioni nel mondo. Quali sono queste colazioni più sane? Perché cosa mangiare, cosa bere al mattino, appena svegli, prima di iniziare tutte le nostre attività? La nostra colazione ideale qual è? Quella americana, quella made in USA, il breakfast all'inglese. Insomma, quali caratteristiche deve avere una colazione per essere una colazione che nutre il nostro organismo e poi non ci porti ad avere fame subito dopo? Ecco, questo è quello che bisogna tener presente. Ma intanto, prima di iniziare tutto ciò, vogliamo, come è duopo qui allo Shadows Light, iniziare il programma con la musica Tunz Tunz. Questo è un bel Tunz Tunz, ragazzi, Così ci muoviamo prima di fare colazione, magari si fa un po' di moto e magari ci proviamo. Allora, questo è l'angolo Tunz Tunz di Shadows Light. Dopo ritorniamo a parlare di colazione, ma intanto vi lascio in the music. Yeah, in the music. Avete alzato il volume? Sì? E allora muovetevi.

Oggi abbiamo pensato di mettere brani di qualche tempo fa, ma che hanno, oh yeah, un bel sound, una bella cassa, sì, che batte. Tunz, tunz, tunz. Abbiamo ascoltato nell'ordine questo che si intitola King of My Castle di One Due Project, e poi prima In the Music dei Deep Swing, brano del 2010. E questo è sempre e ancora e comunque lo Shadows Light. Oggi il programma parla di quello che bisogna mangiare a colazione. Perché? Perché la colazione è il pasto più importante della giornata, e quindi attenzione, perché voi che pensate che la colazione all'italiana si riduca soltanto a cornetto e cappuccino, vi sbagliate. Perché? Perché intanto poi magari qualcuno esagera e allora dice, beh vabbè, io non so scegliere tra il cornetto al cioccolato e quello alla marmellata oppure quello alla crema, quindi li prendo tutte e tre. Non va bene, ragazze, non abusate dei cornetti al mattino, perché insomma non arrivano chiaramente ad essere un eccesso di grassi, però dobbiamo stare calmi, perché la colazione all'italiana tipica è quella meglio articolata sicuramente, che risponde appieno a due obiettivi fondamentali, che sono quelli di introdurre cibi liquidi e anche di introdurre cibi solidi. Quindi a colazione bisogna sia bere che mangiare delle cose solide, questo perché per mettere in funzione l'attività gastrica ed anche per svuotare la nostra cistifellea dalla bile. Per cui appunto la colazione all'italiana, che è composta da cose liquide e solide, per esempio c'è il latte, c'è il caffè, ci sono le fette biscottate, lo yogurt, la spremuta d'arancia, e quindi possono, diciamo, anche per esempio il pane tostato va bene, utilizzare miele anziché la marmellata, della frutta fresca al posto dello yogurt. Ecco, questo sì che è una colazione bilanciata e nutriente, mentre bisogna andare piano, andarci cauti con le brioche, con i cornetti, perché appunto possono essere ricchi di grassi saturi. Quindi non due tre al mattino, ma ecco, uno può anche bastare, e per cui attenzione. Vedremo anche le altre colazioni nel mondo, quelle più famose, c'è la colazione americana, quella all'inglese, insomma vediamo come e quando e perché queste colazioni sono, come sono fatte, e se sono o meno insomma salutari per la nostra salute. La nostra storia usa...

0: Shadows Light.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
3: No matter what.

0: è Shadows Light, il brano da passerella. Lady Gaga, ritmo serrato, la pop dance appunto di Lady Gaga e le barre taglienti di Doechii per questo brano che fa da colonna sonora al film Il Diavolo Veste Prada 2. E siete sempre in compagnia di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Vi parliamo di colazioni, abbiamo detto che insomma la colazione all'italiana è quella là e bisogna metterla su un piedistallo. Per esempio la colazione tipica americana è molto diversa, si beve intanto solo caffè ed ovviamente un caffè molto lungo, il caffè americano, non mica l'espresso come lo facciamo noi, oppure in sostituzione del caffè si beve il tè e il consumo di latte si sposta a pranzo. Poi la parte solida invece è composta da pane e burro, poi ci sono i dolci, ci sono le torte e molti americani prediligono prosciutto cotto, formaggio, uova accompagnati con il pane, però questo tipo di colazione è molto ricca di grassi e quindi scatena la produzione di insulina, per cui attenzione a voi che vi piace fare l'americano, insomma c'è il consumo di insulina alle spalle che vi tiene. Allora, oggi ve lo abbiamo già annunciato e credo che sia il momento di introdurre adesso il nostro primo ospite della puntata. Lui è Marco Campagna, lo chiamiamo in diretta, vediamo se lo troviamo libero per scambiare due parole. Vediamo se aspetta là, sta squillando. Marco, risponderai? Ci sei? Il telefono squilla, quindi adesso Marco risponderà, credo, spero. Era una telefonata così, senza preavviso, per cui bisogna capire se è nelle condizioni di poter rispondere o meno. Se non risponderà, magari lo chiamiamo fra qualche istante. Ma intanto appunto vi dico che lui è un podcaster. Ecco là, si è staccata e quindi riproviamo. Quindi dicevo, lui è un podcaster che diciamo produce dei podcast dal titolo Lettere dal Mondo e ci faremo spiegare bene. Marco, ci sei?
1: Pronto, eccoci. Sì, oh, ciao,
0: ce l'abbiamo, hai visto? Ciao, come stai, caro? Allora, in linea bene con noi qui a Shadows Light c'è Marco Campagna. Dicevo che tu sei un produttore di podcast, ciao, dal titolo Lettere, sì, dal Mondo. Ecco, ce lo vuoi, sì, spiegare in che cosa consiste questi podcast?
1: Sì, grazie Angelo e ciao a tutti. Beh, allora guarda, l'idea del podcast in generale è quella, come sapete, di fare degli episodi in cui si racconta qualcosa, si parla di una qualche storia. Quindi io, leggendo così negli anni scorsi, tra le varie letture sono arrivato a leggere anche proprio dei libri, delle raccolte di lettere. Di tanto in tanto mi è capitato di leggere delle lettere, le quali in particolare alcune mi sono sembrate proprio talmente significative da volerle condividere. Allora, il podcast nasce proprio da questa idea.

0: L'obiettivo è quello di condividere con sì. tutti gli ascoltatori delle lettere scritte da personaggi che poi sono personaggi più o meno famosi della storia, di tutti i periodi storici, di tutte le geografie.
1: Bellissima questa cosa.
0: Sì, lettere che per qualche motivo danno il senso del momento in cui sono state scritte, quindi del periodo storico, ma anche dell'umanità, no? Degli aspetti magari meno conosciuti di certi personaggi famosi. Comunque, sai, la lettera poi è intima, perché è
1: uno spaccato della vita intima, esatto, di ogni personaggio, no? E quindi
0: sì, perché poi la vita di chiunque è influenzata dal periodo storico in cui è immersa, quindi sono storie intime che però rappresentano molto bene quello che era il momento storico e le sensazioni. Le certe lettere hanno proprio cambiato la storia, ma anche se non cambiano la storia, alcune lettere ci cambiano dentro per quello che arriva, riescono a...
1: Sai che io nel tuo canale Spotify, tu ne hai caricate davvero tante, ne ho ascoltate parecchie, devo dire che insomma ti dà quell'emozione di scoprire dei lati nascosti di quei personaggi che magari storicamente noi abbiamo anche studiato, sappiamo quello che hanno fatto, però ecco questo loro vedersi in una situazione diversa, non ufficiale, ecco, magari in queste lettere che sono un po' più intime, ti dà un'altra visione di quel personaggio.
0: Sì, guarda, se vuoi, per esempio, ora tu oggi stavi parlando di colazioni, no? Di colazioni, di cibi, diciamo, del mondo, per così dire.
1: Sì.
0: Per esempio, c'è una lettera in cui la regina Elisabetta II, dopo aver incontrato il presidente degli Stati Uniti Eisenhower nel suo castello a Balmoral in Scozia, alcuni mesi dopo, qualche tempo dopo, la regina Elisabetta inviò al presidente Eisenhower la ricetta per cucinare gli scones, che sono i biscotti tipici britannici.
1: Hai capito?
0: Al presidente erano piaciuti tantissimo, e allora la regina Elisabetta qualche tempo dopo le mandò proprio la ricetta scritta di suo pugno.
1: Hai visto?
0: Con tutti i consigli per come...
1: Queste poi sono delle piccole chicche storiche, no? Perché poi noi vediamo questi personaggi che comunicano per documenti ufficiali, invece poi lei piglia un foglio di carta, scrive la ricetta di suo pugno e la invia al presidente degli Stati Uniti.
0: Sì, perché quella poi è vero, proprio, ovviamente quello era anche un modo di mantenere i contatti diplomatici, sicuramente era anche un modo per mantenere dei rapporti, ma guarda, di queste ce ne sono, sempre parlando dei reali inglesi, sul podcast potete trovare, si può ascoltare una lettera che fu scritta dalla regina madre, quindi quella che noi chiamavamo regina madre, cioè la madre della regina Elisabetta.
1: Sì.
0: Lei scrisse una lettera dopo dei bombardamenti che colpirono Buckingham Palace, quindi scrisse una lettera a sua nuora, se non ricordo male, in cui insomma descriveva, ovviamente lì vedi il fatto che la paura è la stessa per tutti. Può essere la paura in quei momenti è la stessa per tutti. Tra l'altro, una cosa che aggiungo sul podcast è che le lettere sono in gran parte lettere da degli attori professionisti, attori o attrici professioniste, quindi diciamo anche l'emozione, no? La suggestione che riesce a trasferire un attore o un'attrice è qualcosa di...
1: Infatti tra poco vi faremo ascoltare parte di questo podcast, di uno di questi podcast, sono davvero tantissimi, c'è anche bellissima la lettera di Giovanni Falcone, insomma ce ne sono davvero tante, ve ne faremo ascoltare adesso parte di uno per la voce di un attore professionista che è Giovanni Santangelo, che salutiamo, e ovviamente rimandiamo tutti quanti i nostri ascoltatori a collegarsi alla tua pagina dove diciamo metti tutti questi podcast che si trovano su Spotify, giusto?
0: Sì, allora, il podcast si trova su Spotify, anche su Amazon Music, anche su YouTube direttamente, perché quindi ci sono anche messi su YouTube, e poi anche su un'altra piattaforma che si chiama Spreaker, spreaker.com, ma sicuramente YouTube è quella più, diciamo, più immediata, se cerca Lettere dal Mondo su YouTube, così come, ripeto, Spotify e Amazon Music, si può trovare su questo. E effettivamente, come dici tu, giusto per dare qualche altra informazione, sì, sul podcast, è molto trasversale come tematiche, quindi ora ho parlato di episodi storici, ma appunto tu hai citato la lettera di Falcone, perché di Borsellino, perché appunto ci sono tematiche come queste, appunto della mafia, ma ci sono temi appunto più relativi anche alla schiavitù, per esempio, negli Stati Uniti, oppure anche la diverse lettere sulla prima e la seconda guerra mondiale. Bello, ma ci sono anche tematiche come il femminismo, la figura della donna negli anni 60, bisogna, così come, sai, la figura della donna nella scienza, pure Marie Curie,
1: sono, insomma, delle cose molto, come dire, anche educative, direi, no? Perché molta gente magari attraverso l'ascolto di questi podcast può scoprire delle figure che sono state, ecco, storiche, sì, o più o meno storiche, ecco, mettiamola così, sì, visto che veramente c'è tanto materiale lì nei tuoi podcast, sì, che, sì, che peraltro, insomma, magari non conosceva, e allora ci si può fare anche una cultura su diversi personaggi, così, che hanno agito.
0: Guarda, ma anche per me è così, le lettere sono sempre poi un punto di partenza molte volte per andare a informarmi, perché in ogni lettera c'è qualche riferimento a un episodio precedente o successivo, non so, lettere di Winston Churchill in vari periodi, oppure anche che ti devo dire, fra un po' sono in fase di, per il 25 aprile ho pubblicato da poco un episodio su Sandro Pertini, su un momento di Sandro Pertini molto particolare, il rapporto di Sandro Pertini con sua madre, che era un rapporto molto forte, molto particolare, che ci fa vedere proprio poi come Sandro Pertini era
1: fantastico,
0: intransigente. Quindi, insomma, è proprio come dici tu, ogni lettera poi ti apre tante porticine, diciamo.
1: Bene, allora Marco, noi insomma ci sì, rivedremo, ci risentiremo, e speriamo di averti ospite proprio fisicamente all'interno dei nostri studi di Shadows Light. Intanto io do un piccolo assaggio ai nostri ascoltatori di quello che è una piccola parte di questo tuo podcast. Eccolo qua, già in sottofondo sta partendo con questa bella musica country. E allora Marco, noi ti salutiamo e ti diamo l'appuntamento, ovviamente, quando ti sarà possibile essere ospite direttamente, certo, fisicamente qui.
0: Con piacere.
1: Ti salutiamo e ovviamente ricordiamo che su Spotify trovate tutti i suoi podcast e tutte le lettere.
0: Sì. Aggiungo anche profilo Instagram Lettere al Mondo e anche sulla pagina Facebook,
1: ovviamente,
0: Mondo,
1: ovviamente,
0: in quel modo lì.
1: Ciao Marco, okay. Marco Campagna, ciao, ci vediamo, ci salutiamo, ciao, e ci ascoltiamo il tuo bellissimo podcast.
0: Grazie, grazie, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao Angelo.

0: È il 1865. Sono passati 5 anni dalla battaglia di Gettysburg e a Dayton, Ohio, vive Jordan Anderson con la sua famiglia. Un anno prima erano stati liberati dalla schiavitù in Tennessee, grazie alle truppe unioniste. Un giorno Jordan, finalmente libero, riceve una lettera dal suo vecchio padrone che, pieno di debiti fino al collo, gli chiede di tornare in Tennessee per aiutarlo a gestire, o forse a salvare, la piantagione dove era stato schiavo per 40 anni. Jordan, analfabeta ma con un grande senso della libertà e dell'ironia, per rispondere a tale richiesta chiama un suo amico e gli detta la lettera che state per ascoltare. Io sono Marco Campagna e questo podcast si chiama Lettere dal Mondo.
1: Dayton, Ohio, 7 agosto 1865. Al mio vecchio padrone, colonnello Anderson, Big Spring, Tennessee. Signore, ho ricevuto la vostra lettera e sono stato contento di sapere che non vi siete dimenticato di Jordan e che volete torni a vivere insieme a voi, promettendomi di trattarmi meglio di chiunque altro. Credevo che gli Yankee vi avessero già impiccato da tempo, dopo aver scoperto i confederati che nascondevate in casa vostra. Immagino che non abbiano saputo di quando siete andato dal colonnello Martin per far uccidere quel soldato dell'Unione che era stato lasciato nella stalla dalla sua squadra. Anche se mi avete sparato 2 volte prima che me ne andassi, mi sarebbe spiaciuto sapere che vi avevano fatto del male e sono contento che siate ancora vivo. Sarei venuto a trovarvi quando lavoravo all'ospedale di Nashville, ma un vicino mi ha detto che Henry intendeva spararmi alla prima occasione. Vorrei sapere in cosa consiste di preciso questa bella opportunità che mi offrite. Me la passo abbastanza bene da queste parti. Guadagno $25 al mese, più vitto e vestiario.
2: Volete sapere come va a finire? Andate a cercare il podcast di Marco Campagna, Lettere dal Mondo, su Spotify. Noi, qui a Shadows Light, continuiamo con la musica!

0: Shadows light.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura alla pagina dall'estero, l'Unione Europea interviene nell'emergenza sanitaria legata all'antivirus sulla nave da crociera Ondius. La commissaria europea Aja Labib ha annunciato l'invio di un aereo ambulanza dalla Norvegia a Tenerife nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile. Un ufficiale europeo è già presente sul posto per coordinare le operazioni di evacuazione e assistenza sanitaria ai passeggeri della nave attualmente in corso. È arrivata alle Canarie la nave dopo il focolaio che ha provocato diversi decessi.
6: Nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano. Secondo le autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore sarebbero morte oltre 35 persone. Alcuni media internazionali parlano di almeno 39 vittime. L'agenzia libanese NNA riferisce che anche questa mattina sono proseguiti gli attacchi aerei israeliani in diverse aree del paese, mentre cresce la preoccupazione per una possibile ulteriore escalation regionale.
5: Attacco sanguinoso nel nord-ovest del Pakistan, a Banu, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Un attentatore suicida ha fatto esplodere un'autobomba contro un posto di blocco della polizia. Subito dopo, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro gli agenti. Il bilancio è di almeno 12 poliziotti morti e 5 feriti. Un altro agente risulta disperso. Le autorità locali parlano di un'azione coordinata da gruppi militanti attivi nell'area.
6: E veniamo in Italia con la cronaca. Giallo in Versilia, dove un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto nel cortile di un albergo a Marina di Pietrasanta. Sul posto sono intervenuti polizia, sanitari e medico legale. Al momento non si conoscono le cause del decesso e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella del suicidio.
5: Momenti di forte tensione anche nel torinese. Un vasto incendio di rifiuti e masserizie divampato nei pressi di una carrozzeria settimo torinese. Una densa colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza e una palazzina vicino è stata evacuata a scopo precauzionale. In un primo momento si era parlato del ritrovamento del corpo di una donna, ma la notizia è stata successivamente smentita dai vigili del fuoco.
6: Napoli sotto shock per il ferimento gravissimo di un ragazzo di appena 14 anni. Il giovane è stato accoltellato durante una lite in piazza Municipio, nei pressi del luogo dove venne ucciso Giovan Battista Cutolo, conosciuto come Giogio. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'aggressione ci sarebbe stato uno sguardo troppo rivolto ad una ragazza. Il 15enne accusato del tentato omicidio è stato bloccato dalla polizia municipale, la vittima è ricoverata in prognosi riservata.
5: Sarà lutto cittadino a Chioggia per la morte dei tre braccianti deceduti dopo che il minivan sul quale viaggiavano è finito in un canale a Calino. Lo ha annunciato il sindaco Mauro Armelao, parlando di una ferita dolorosa per tutta la comunità. I tre uomini stavano raggiungendo i campi dove lavoravano quando il mezzo è precipitato nell'acqua. 6 le persone che sono riuscite a salvarsi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

Potential. E questo è il brano di Somber con queste sonorità che richiamano a musiche di altri tempi. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai in compagnia dei Senza Radio. Oggi parliamo di colazioni, vari tipi di colazioni che ci sono nel mondo. Vediamo per esempio gli inglesi, a proposito abbiamo parlato della regina con Marco Campagna e di quella lettera in cui scriveva la ricetta dei biscotti. Cosa mangiano gli inglesi a colazione, ma anche i tedeschi? Per esempio hanno come parola d'ordine egg and bacon, cioè uova e bacon, uova e pancetta, sostanze obiettivamente più ricche di proteine e grassi. E poi gli inglesi e i tedeschi prediligono uova fritte in padella con brioche salate cucinate insieme ai würstel. Beh, una colazione abbastanza sostanziosa, direi. C'è sicuramente uno shock calorico, una bomba di grassi saturi assunti al mattino in un momento della giornata molto delicato, dopo che l'apparato digerente ha lavorato tutta la notte per smaltire quello che poteva essere anche una cena abbondante. Tutto il contrario ovviamente alla colazione all'italiana, che invece al mattino predilige dei cibi che sono molto facilmente digeribili. E allora a breve e a lungo termine questi stili alimentari poi si pagano con gli anni, perché si alzano i livelli di colesterolo, di trigliceridi nel sangue e quindi ci sono molti rischi. Allora, fra la colazione anglosassone e quella americana, sicuramente la meno dannosa e ricca di grassi è quella americana. E allora, in un campionato ideale di colazione, più salutari, ovviamente quella che vince a mani basse è chiaramente la nostra colazione italiana. Però diciamo attenzione, perché bisogna stare attento al cornetto e quindi meglio prediligere delle fette biscottate piuttosto che. Ma intanto, visto che le sonorità di Sombor ci riportano a quelle che sono le sonorità della musica del passato, no? Di quella nostalgia degli anni 80, degli anni 90, quest'oggi e per questa puntata di Shadows Light abbiamo come dire voluto esagerare, lo possiamo dire, e quindi ci sono dei brani 80 e 90, l'ottantissimo e novantissimo uno dopo l'altro, che praticamente appena li senti già dalla prima nota, ecco là, si apre un mondo, in questo caso il mondo degli anni 80. Ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Allora ce lo godiamo, alziamo il volume, ottantissimo e novantissimo, uno dopo l'altro, qui a Shadows Light.

0: tuffo nel passato, anni 90, li stiamo ancora ascoltando in sottofondo, L'amour toujours di Gigi D'Agostino 1999. E poi 1984-900 con Moving On, e questo è il momento dei ricordi, il momento in cui insomma bisogna pensare alle cose belle che ci sono avvenute nel passato, o se non ci siamo stati in quel passato bisogna ascoltare la musica del passato che ci porta e ci riporta quelle belle vecchie emozioni così tanto a noi care. Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Oggi invece a parlare di colazioni, di qual è la migliore colazione. Abbiamo ormai definito e deciso che la colazione più salutare sicuramente è la colazione italiana, ma attenzione, perché per esempio in quanto ad insulina anche la colazione italiana, se per dire fa assumere diversi cornetti, brioche eccetera, anche lì diciamo si aumenta la produzione di insulina. Infatti è chiaro che la colazione salata al mattino, che non è quella dolce tipica nostrana, si sta facendo strada la copiata cappuccino e brioche, e quindi attenzione, perché il croissant richiede attenzione proprio perché è composto da acidi grassi saturi, quindi stiamo attenti a non esagerare appunto con le brioche. Una basta e avanza, perché poi l'abuso diventa dannoso. Preferire fette biscottate accompagnate con miele o marmellata e ovviamente al massimo una brioche, perché i grassi saturi sono lì sempre dietro l'angolo. Dunque adesso è arrivato il momento di ascoltare il brano nuovo di Salvo Buono, ma sai cosa c'è? Che se mi ha detto bene che sono riuscito a trovare e a beccare il nostro Marco Campagna al telefono, chissà che io sto già chiamando e magari non mi risponda anche il nostro Salvo Buono, e lo facciamo presentare direttamente in diretta a lui questo brano. Salvo, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ciao Salvo, sei in diretta qui a Shadows Light.
1: Buonasera.
0: Ti ho fatto la sorpresa, Salvo, perché tu ci hai mandato una nota vocale. Ehi, mi senti, Salvo?
1: Sì, ti sento.
0: Oh, allora, dicevo, ti ho fatto una sorpresa, perché tu ci hai mandato una nota vocale in cui presentavi il tuo nuovo brano, Ho imparato a volare. Però io mi son detto, ma sai cosa c'è? Mentre sono qui, che sono al microfono, che devo mandare il brano di Salvo Buono, ma perché non chiamarlo e farci raccontare un attimino, proprio in 30 secondi, questo brano, e quindi ovviamente lanciarlo tu, come hai fatto nella nota vocale. Te la senti?
1: Ma sì, io con te facevo qualsiasi cosa, tu sei bravo in radio, e come faccio a dirti di no?
0: grazie Salvo. Allora, era così, sai, perché mi è venuto davvero, dico, gli faccio un'improvvisata, non è nulla di preparato, quindi parlaci proprio a ruota libera di questo brano. Io pensavo, ma sto Salvo Buono prima cammina, poi corre, ora pure ha imparato a volare, cioè dove non bastano le nostre gambe tu ti fai spuntare delle ali, no?
1: Ma bisogna farlo quando comincia a vedere che le gambe cominciano a barcollare e tutto il resto usa le ali. Che devo fare?
0: È giusto, bravissimo, sì. Bravissimo. Allora noi adesso lo ascoltiamo e ovviamente lo facciamo ascoltare a tutti i nostri ascoltatori. Quindi se tu vuoi, ecco la tua dedica speciale per tutti gli ascoltatori di Shadows Light.
1: Io dedico questo brano a tutti quanti e spero che vi piaccia. E sono contento che lo state trasmettendo.
0: Grande Salvo, un abbraccio, un saluto, e ci ascoltiamo Ho imparato a volare, bellissimo nuovo singolo di Salvo Buono. Ciao Salvo, alla prossima.
1: Grazie, ciao, alla prossima, ciao, grazie.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbi Caro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

la sapete fischiare voi? Ah, due personaggi, Tony Pitoni e Tommy Cash, ve lo ricordate quello dell'espresso macchiato? Insomma, così, allora si chiedono cos'è l'amore e rispondono come possono, come possono. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di colazioni, abbiamo decretato ormai che la colazione italiana è, insomma, quella che più confà a quelle che sono le esigenze del nostro organismo, quelle salutari ovviamente. È vero che a colazione è meglio assumere alimenti solidi prima di quelli liquidi? Questa è la domanda. Ed è verissimo, perché una buona abitudine è quella di mangiare prima e bere poi, perché comunque è importante mangiare prima dell'assunzione del caffè, che a sua volta stimola i succhi gastrici nello stomaco. Sai che io prendo il caffè a digiuno, per esempio, e mi comincia a bruciare lo stomaco. Allora, se tu ci mangi prima, invece, è molto bello. E l'ideale sarebbe mangiare la frutta o lo yogurt oppure la fetta biscottata prima della solita tazzina di caffè. Per esempio, il 30% degli italiani fa colazione solo con un caffè. Questa cosa è giusta o è sbagliata? Ovviamente non è la soluzione migliore, io non potrei mai farlo, perché in una persona normale che non soffre di gastrite può andare sicuramente bene. In una persona che invece soffre di gastrite, esofagite, tutte ste belle reflussate qua, il rapporto tra caffè e succo gastrico può diventare conflittuale, scatenando poi delle crisi. E quindi attenzione, attenzione a queste cose, bisogna cominciarla bene la giornata, mica con i dolori. Noi cominciamo bene invece questa quarta parte di Shadows Light con la grande musica d'autore, la grande musica nuova. Ritorna Tina Ricci con un brano, un nuovo singolo, Tra passione e destino. Il titolo è Tra noi, e questa grande cantautrice internazionale ritorna con Tra noi, che è un brano intimo e vibrante che esplora la complessità dei legami umani. Ha sperimentato tante sonorità globali e questa artista sceglie la lingua italiana per raccontare un viaggio emotivo fatto di sguardi, silenzi e un filo rosso impossibile da spezzare. E allora ascoltiamoci questo brano di Tina Ricci, Tra noi, qui a Shadows Light.

brano Man on the Moon. Mo Black, Nehill, Mr. Cartier, insomma un gruppo di grandissimi qui per questo brano. E noi siamo sempre a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, a parlare di colazione, colazione all'italiana. E a questo punto, per i vari tipi di uomo italiano, donna italiana, c'è la colazione, no? Perché? Perché bisogna differenziarla per chi ha differenti esigenze energetiche durante la giornata. Per esempio, lo studente farà una colazione assolutamente all'italiana: fette biscottate, miele, marmellata, frutta o yogurt, spremute, cereali sotto forma di cornflakes e caffè. E allora, in alternativa alla frutta, vanno benissimo anche i centrifugati, che sono ricchi di fibre e di sostanze in grado di smaltire le scorie della cena precedente. Se invece siete un po' più in là con gli anni, siete un po' più anziani, allora la colazione può essere simile, ma bisogna aggiungere pane, formaggio fresco o magro, o una fetta di prosciutto crudo o cotto, sempre magro. Invece, se avete bisogno di grandi energie, magari fate gli operai e quindi vi svegliate la mattina, dovete subito fare dei lavori pesanti, e allora c'è un fabbisogno energetico maggiore, quindi il discorso cambia, e quindi bisognerebbe cominciare la giornata con un bel cappuccino, un cornetto e 500 grammi di frutta, aggiungendo poi un bel panino imbottito, miele e marmellata. Attenzione, mica il panino imbottito con la mortadella, quello ci sta a metà mattinata, perché è sempre bello, insomma, mangiare un bel panozzo tutto italiano con la mortadella italiana. Che ne dite voi? Allora, questo qui è il nostro

modo, insomma, di proporre o comunque di vedere qual è la colazione migliore per ognuno di noi. Abbiamo guardato insomma anche altri paesi, quelle poi più famose, poi ci sono vari tipi di colazioni meno famose dei paesi che magari conosciamo di meno, ma quelle più famose, la colazione italiana, quella tedesca, inglese, quella americana, beh insomma si conoscono, e ovviamente la migliore è quella italiana, come anche la musica, in questo caso Eros Ramazzotti e Max Pezzali, che vivono come nei film.

eccola, è corale questa canzone. È andata così, questa puntata di Shadows Light è andata così. E non ci stanchiamo mai, noi qui a Shadows Light, di rinnovarvi ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana. Stesso posto, stessa ora, noi torniamo. E come sempre la chiudiamo così, un po' storta. A noi ci piace chiuderla storta con il reggae. E allora Burning Spears, il suo vero nome ovviamente è Winston Rodney. Vi salutiamo con questo brano del 1991 e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: Shadows Light.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Sono le 16:07.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: L'Unione Europea invia un aereo ambulanza a Tenerife per l'emergenza antivirus legata alla nave Ondius. Nuova escalation in Libano, oltre 35 morti nei raid israeliani. Autobomba e assalto armato in Pakistan, almeno 12 agenti uccisi. Trovato morto un uomo nel cortile di un hotel in Versilia. Incendio e paura del torinese, evacuata una palazzina. A Napoli un ragazzo di 14 anni gravemente ferito con 3 coltellate dopo una lite tra minorenni. E a Chioggia sarà lutto cittadino per i 3 braccianti morti nel canale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la pagina dall'estero: l'Unione Europea interviene nell'emergenza sanitaria legata all'antivirus sulla nave da crociera Onlus. La commissaria europea Aja Labib ha annunciato l'invio di un aereo ambulanza dalla Norvegia a Tenerife nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile. Un ufficiale europeo è già presente sul posto per coordinare le operazioni di evacuazione e assistenza sanitaria ai passeggeri della nave attualmente in corso. È arrivata alle Canarie la nave dopo il focolaio che ha provocato diversi decessi.
2: Nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano. Secondo le autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore sarebbero morte oltre 35 persone. Alcuni media internazionali parlano di almeno 39 vittime. L'agenzia libanese NNA riferisce che anche questa mattina sono proseguiti gli attacchi aerei israeliani in diverse aree del paese, mentre cresce la preoccupazione per una possibile ulteriore escalation regionale.
1: Attacco sanguinoso nel nord-ovest del Pakistan, a Bannu, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Un attentatore suicida ha fatto esplodere un'autobomba contro un posto di blocco della polizia. Subito dopo, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro gli agenti. Il bilancio è di almeno 12 poliziotti morti, 5 feriti. Un altro agente risulta disperso. Le autorità locali parlano di un'azione coordinata da gruppi militanti attivi nell'area.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Giallo in Versilia, dove un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto nel cortile di un albergo a Marina di Pietrasanta. Sul posto sono intervenuti polizia, sanitari e medico legale. Al momento non si conoscono le cause del decesso e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella del suicidio.
1: Momenti di forte tensione anche nel torinese. Un vasto incendio di rifiuti e masserizie divampato nei pressi di una carrozzeria settimo torinese. Una densa colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza e una palazzina vicino è stata evacuata a scopo precauzionale. In un primo momento si era parlato del ritrovamento del corpo di una donna, ma la notizia è stata successivamente smentita dai vigili del fuoco.
2: Napoli sotto shock per il ferimento gravissimo di un ragazzo di appena 14 anni. Il giovane è stato accoltellato durante una lite in piazza Municipio, nei pressi del luogo dove venne ucciso Giovan Battista Cutolo, conosciuto come Giogiù. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'aggressione ci sarebbe stato uno sguardo di troppo rivolto ad una ragazza. Il 15enne accusato del tentato omicidio è stato bloccato dalla polizia municipale. La vittima è ricoverata in prognosi riservata.
1: Sarà lutto cittadino a Chioggia per la morte dei tre braccianti deceduti dopo che il minivan sul quale viaggiavano è finito in un canale a Calino. Lo ha annunciato il sindaco Mauro Armelao, parlando di una ferita dolorosa per tutta la comunità. I tre uomini stavano raggiungendo i campi dove lavoravano quando il mezzo è precipitato nell'acqua. 6 le persone che sono riuscite a salvarsi. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

radio voce amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

0: molto da te.
1: Io mi aspetto molto da te.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
3: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
4: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
4: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
1: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
4: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica.
1: L'Iran invia al Pakistan la risposta alla proposta americana per fermare la guerra e riaprire Hormuz. La procura di Pavia parla di annientamento furioso, dichiara Poggi e punta il dito contro Andrea Sempio. Imbrattato a Genova il murale dedicato alle vittime del Ponte Morandi. Un bambino di 10 anni precipita da un balcone ad Agrigento e grave incidente nel Barese. Muore un uomo di 70 anni. Agli internazionali di Roma vola Lorenzo Musetti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo sviluppo sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran ha inviato attraverso il Pakistan la propria risposta all'ultima proposta americana per mettere fine al conflitto e ripristinare la sicurezza nello stretto di Hormuz. Il documento consegnato al mediatore pakistano punta ad ottenere la cessazione immediata delle ostilità e il ritorno alla piena sicurezza marittima nel Golfo Persico. La risposta iraniana viene considerata un passaggio decisivo dei negoziati internazionali per evitare una nuova escalation militare nell'area.
3: Minimo la cronaca nel delitto di Garlasco. La procura di Pavia continua a rafforzare l'impianto accusatorio contro Andrea Sempio. Secondo i magistrati, dopo il rifiuto di Chiara Poggi ad un approccio sessuale, ci sarebbe stata una reazione definita cieca e sproporzionata, un vero e proprio annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa della vittima. I PM sostengono inoltre che l'emersione delle responsabilità di Sempio si accompagni allo sgretolamento della posizione di Alberto Stasi, contestate anche presunte omissioni nelle indagini del 2017 concluse con l'archiviazione di Sempio.
1: Atto vandalico a Genova con il murale della Raduna della Memoria dedicato alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Scritte scrabocchi con vernice spray hanno deturpato una delle opere simbolo della tragedia del 2018. Durissima la reazione delle istituzioni locali. Il presidente del municipio Centro-Ovest, Michele Colnaghi, ha parlato di un colpo al cuore e di una gravissima mancanza di rispetto verso le vittime e le loro famiglie.
3: Grave incidente domestico ad Agrigento. Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villa Seita. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in codice rosso. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, è morto in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada tra Canosa di Puglia e Barletta nel nord barese. Coinvolte due automobili, una delle quali si è ribaltata dopo essere uscita fuori strada. Una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Andria. Sul posto polizia e soccorritori per i rilievi e la ricostruzione dell'incidente.
3: La pagina sportiva, tennis, grande giornata per i colori azzurri agli internazionali d'Italia. Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale battendo in due set l'argentino Francisco Cerundolo dopo oltre due ore di gioco. Il tennista toscano si impone 7-6, 6-4 e ora sfiderà il norvegese Casper Ruud. Una prova di maturità e carattere che conferma il grande momento del numero 10 del ranking mondiale.
1: Calcio, la Fiorentina conquista la salvezza matematica in Serie A pareggiando 0-0 contro il Genoa, ma il Franchi esplode la contestazione dei tifosi viola. Fischi e cori contro squadra e società dopo una prestazione giudicata deludente. La squadra allenata da Manoli chiude così una stagione difficile, iniziata con appena 4 punti nelle prime giornate e conclusa tra tensioni e malcontento della piazza. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

for you. I can't take my mind, my mind.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

L'Iran invia al Pakistan la risposta alla proposta americana per fermare la guerra e riaprire Hormuz. La procura di Pavia parla di annientamento furioso, dichiara Poggi e punta il dito contro Andrea Sempio. Imbrattato a Genova il murale dedicato alle vittime del Ponte Morandi. Un bambino di 10 anni precipita da un balcone ad Agrigento e grave incidente nel Barese, muore un uomo di 70 anni. Agli internazionali di Roma vola Lorenzo Musetti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo sviluppo sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran ha inviato attraverso il Pakistan la propria risposta all'ultima proposta americana per mettere fine al conflitto e ripristinare la sicurezza nello stretto di Hormuz. Il documento consegnato al mediatore pakistano punta ad ottenere la cessazione immediata delle ostilità e il ritorno alla piena sicurezza marittima nel Golfo Persico. La risposta iraniana viene considerata un passaggio decisivo dei negoziati internazionali per evitare una nuova escalation militare nell'area.
2: Veniamo alla cronaca. Nel delitto di Garlasco, la procura di Pavia continua a rafforzare l'impianto accusatorio contro Andrea Sempio. Secondo i magistrati, dopo il rifiuto di Chiara Poggi ad un approccio sessuale, ci sarebbe stata una reazione definita cieca e sproporzionata, un vero e proprio annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa della vittima. I PM sostengono inoltre che l'emersione delle responsabilità di Sempio si accompagni allo sgretolamento della posizione di Alberto Stasi, contestate anche presunte omissioni nelle indagini del 2017 concluse con l'archiviazione di Sempio.
1: Atto vandalico a Genova con il murale della Raduna nella memoria dedicato alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Scritte scarabocchi con vernice spray hanno deturpato una delle opere simbolo della tragedia del 2018. Durissima la reazione delle istituzioni locali. Il presidente del municipio Centro-Ovest, Michele Colnaghi, ha parlato di un colpo al cuore e di una gravissima mancanza di rispetto verso le vittime e le loro famiglie.
2: Grave incidente domestico ad Agrigento. Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villa Seita. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santeria di Caltanissetta in codice rosso. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, è morto in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada tra Canosa di Puglia e Barletta nel nord barese. Coinvolte due automobili, una delle quali si è ribaltata dopo essere uscita fuori strada. Una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Andria. Sul posto polizia e soccorritori per i rilievi e la ricostruzione dell'incidente.
2: La pagina sportiva, tennis, grande giornata per i colori azzurri agli internazionali d'Italia. Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale battendo in due set l'argentino Francisco Cerundolo dopo oltre due ore di gioco. Il tennista toscano si impone 7-6, 6-4 e ora sfiderà il norvegese Casper Ruud. Una prova di maturità e carattere che conferma il grande momento del numero 10 del ranking mondiale.
1: Calcio, la Fiorentina conquista la salvezza matematica in Serie A pareggiando 0-0 contro il Genoa, ma il Franchi esplode la contestazione dei tifosi viola. Fischi e cori contro squadra e società dopo una prestazione giudicata deludente. La squadra allenata da Vanoli chiude così una stagione difficile, iniziata con appena 4 punti nelle prime giornate e conclusa tra tensioni e malcontento della piazza. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
4: L'Iran invia al Pakistan la risposta alla proposta americana per fermare la guerra e riaprire Hormuz. La procura di Pavia parla di annientamento furioso, dichiara Poggi e punta il dito contro Andrea Sempio. Imbrattato a Genova il murale dedicato alle vittime del Ponte Morandi. Un bambino di 10 anni precipita da un balcone ad Agrigento e grave incidente nel Barese, muore un uomo di 70 anni. Agli internazionali di Roma vola Lorenzo Musetti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo sviluppo sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran ha inviato attraverso il Pakistan la propria risposta all'ultima proposta americana per mettere fine al conflitto e ripristinare la sicurezza nello stretto di Hormuz. Il documento consegnato al mediatore pakistano punta ad ottenere la cessazione immediata delle ostilità e il ritorno alla piena sicurezza marittima nel Golfo Persico. La risposta iraniana viene considerata un passaggio decisivo nei negoziati internazionali per evitare una nuova escalation militare nell'area.
2: Veniamo alla cronaca. Nel delitto di Garlasco, la procura di Pavia continua a rafforzare l'impianto accusatorio contro Andrea Sempio. Secondo i magistrati, dopo il rifiuto di Chiara Poggi ad un approccio sessuale, ci sarebbe stata una reazione definita cieca e sproporzionata, un vero e proprio annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa della vittima. I PM sostengono inoltre che l'emersione delle responsabilità di Sempio si accompagni allo sgretolamento della posizione di Alberto Stasi, contestate anche presunte omissioni nelle indagini del 2017 concluse con l'archiviazione di Sempio.
1: Atto vandalico a Genova con il murale della Raduna della Memoria dedicato alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Scritte scarabocchi con vernice spray hanno deturpato una delle opere simbolo della tragedia del 2018. Durissima la reazione delle istituzioni locali. Il presidente del municipio Centro-Ovest Michele Colnaghi ha parlato di un colpo al cuore e di una gravissima mancanza di rispetto verso le vittime e le loro famiglie.
2: Grave incidente domestico ad Agrigento. Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villa Seta. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in codice rosso. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, è morto in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada tra Canosa di Puglia e Barletta nel nord barese, coinvolto due automobili, una delle quali si è ribaltata dopo essere uscita fuori strada. Una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Andria. Sul posto polizia e soccorritori per il rilievo e la ricostruzione dell'incidente.
2: La pagina sportiva, tennis, grande giornata per i colori azzurri agli internazionali d'Italia. Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale battendo in 2 set l'argentino Francisco Cerundolo dopo oltre 2 ore di gioco. Il tennista toscano si impone 7-6, 6-4 e ora sfiderà il norvegese Casper Ruud. Una prova di maturità e carattere che conferma il grande momento del numero 10 del ranking mondiale.
1: Calcio, la Fiorentina conquista la salvezza matematica in Serie A pareggiando 0-0 contro il Genoa, ma il Frank esplode la contestazione dei tifosi viola. Fischi e cori contro squadra e società dopo una prestazione giudicata deludente. La squadra allenata da Vanoli chiude così una stagione difficile, iniziata con appena 4 punti nelle prime giornate e conclusa tra tensioni e malcontento della piazza. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Attention, attention! È l'ora di far esplodere i dance floor. Pronte per voi le 15 tracce dance più forti della settimana. Fatevi abbracciare e coccolare dal mondo della Exclusive Dance Chart. Io sono il vostro mic jockey, Max Martinelli, e con me al mix and play operativi Paolo Mariani e Isa BDJ. Exclusive Dance Chart.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Hey Camerad, hai dimenticato una valigia? Vabbè, torna presto, ci saluta in uscita dalla Exclusive. Hug Yourself, The Camerad.

0: settimana scorsa.
1: Un podio fantastico per la prima di maggio 2026. La numero 3 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait. Mr. Guetta e Jennifer Lopez erano in seconda con Save Me Tonight. Save Me

Numero 15, non ci sono dubbi, va forte ed è uno dei brani più amati del momento. Un mix irresistibile di soul contemporaneo tra tanto pop raffinato ed un elegozzo senza tempo. Lei, Olivia Dean, questa è So Easy to Fall in Love. Numero 15.

E dopo il back to back siamo arrivati alla posizione numero 11, a un passo dei dischi caldi. Si passa prima dalla super traccia, quella di Calvin Harris e dei Kasabian. Release the Pressure merita molto. Ma incredibile, c'è un ex aequo in undicesima. Belin Belin, da Genova arriva Steph in loop. Lui è il DJ Carlito, uno che emana un suono davvero pulito. Steph in

che calore, temperature che si alzano con lo start sui dischi caldi. Number 10, tutta per i Medusa e la loro nuova produzione, Don't Wanna Go Home. La voce inconfondibile di Eric Hammile non racconta solo un'emozione, ma diventa simbolo di una notte interminabile. Medusa, fenomeno globale, hit fenomenale, numero 10.

La numero 9 è tutta per i nordcoreani BTS. Swim è la loro nuova traccia che mette ufficialmente la firma sulla loro maturità artistica. 10 milioni di views nelle prime 3 ore di pubblicazione e la dicono lunga per un successone. I BTS suonano qui. Number 9, Exclusive Dance Chart.

Fantastico come sempre, prima parte alla exclusive con Olivia Dean, Ralphie Rosario, Bob Sinclair, Topic, Becky G, Medusa, BTF, Kid Khalif. Mamma mia, quanti saltelli con Max Martinelli alla exclusive dance chart. E ne facciamo uno particolare. Andiamo indietro nel tempo. Saltellone. Disco flashback. Paolo Isa, dai, sistemate l'anno 1991. Eccola.

Per il Balls and the Box, ecco dito nella piaga. A Sanremo è stato un vero trionfo. Terzo posto e premio Bigazzi. Alzate il volume e pronti a bailar, ragazzi. Di Balzanelli e Di Naro.

Elisa, accendete i motori, riparte lo grondo scolotto della Mount Dance esclusiva. Alla numero 7 riguadagna terreno in chart Gordo e Loco Loco. Tra strofe in spagnolo e ritornello in inglese. Anche in estate la ballerà tutto il

Arrivano due tracce Dose in sequenza. Eccole qui, sul volume per la numero 6, Valentin Brunel alias Kungs, tra Parigi, Londra e Los Angeles, ha sfornato Outload. Una delle song di punta di quest'album è Getaway. E in quinta, occhio alla coppia Damian Ford Jordan Grace, con il loro I Feel Love. Suonano un pezzo coinvolgente, l'effetto è stupefacente. Beh,

Classifica potente. Alla posizione numero 4 questa settimana troviamo gli olandesini volanti, gli Another e 54 Ultra, Late e Talk to You. Ex numero 1 viaggia in quarta questa settimana.

Podio, gradino più basso, vuole rivincere facile Jennifer Lopez. Lo ha fatto affidandosi alle mani magiche di David Guetta. La sua nuova traccia è Save Me Tonight. La voce di Jennifer, va detto, va a braccetto con un ritmo perfetto. Podio, meritatissimo, numero 3.

sacro della musica dance, Bob Sinclair. In coppia con Kesha hanno realizzato un altro pezzo bombao del momento. Mr. Bob ha rimodellato un old song dei New Shoots, successo degli anni 80. La

Fantasmagorica seconda parte con Gordo, Kungs, Boys Noize, Damian Ford, Jordan Grace, Another 54, Jennifer Lopez, David Guetta, Bob Sinclair, Kesha. È pronta, impazza, la numero uno. Number one. Fantastica numero 1, meritatissima per Bibi Rexha e il leggendario gruppo elettronico dei Fedless. Autotensione con un pezzo che sa di campione. New Religion, viaggia in prima.

0: impeccabili come sempre al Mix and Play. Saluti belli da Max Martinelli, alla prossima. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21 e 27 minuti.

normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Voce Amica.
1: Sarà solo un momento, vedrai che passerà. Parole buttate qua e là, e non è una ragione

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Io faccio. Io faccio.

Credo che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un